0: mascherilla, mascherilla, giocando con la linea sembrata.
1: Gitano de verdad.
0: Come, come, solidarmi.